0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Punto esatto.
2: Paseo Esplendoroso número 486, Colonia Chulavista. Código postal 84050, Nogales, Sonora.
1: Contraseña
2: XHQT. XAFM.
1: XAFM
2: 102.7.